cappella, terribile tappa, ormai i cavalli mandarata al papa. E dopo la vita che muore tuo dio, e andai passato a vino e zio, trappa che non lo darai e sbrio, se vai pa la casa e stai desperio.

cappella del rille tappa, ormai cavanne mandaranno al papa. E dopo l'amico che muore tuo dio, gli andai passato a vino per frio, trappa che torno da là e rubrio, ti vai pa' la casa e stai.